come tutti i nostri ai giorni continuano, ma le notizie di quella vittoria sono sempre a tutti i giorni. Se non si vede il suo luogo del cuore,

Esatto, lui era un cantante, perché lui è un cantante, lui era un cantante. Lui ha detto, una volta, in un interview, che tu sarai down the front, Michelle, one day. Let's make that day July. Okay. Quindi, back on both sides.